gatto. Stia per i piedi tu, ottoni si sarrasa, si sarrasa l'ugotto. Stia per i piedi tu, ottoni si sarrasa, si sarrasa l'ugotto. Stia per i piedi tu, ottoni si sarrasa.